Segal juma kaballo segal juma ko nundudo segal juma ko mandido elle ko tam juma yo alla jono balde mo yo alla selinterde mo yo alla nim nu darnde mo elle ko darnde juma yo alla

Mustafa Magu Bisen di Magu Guer di Nabi Arab Haram di Awu Ana Ana di Lumpa Allah Mau di Magu Guer

di jago ba jariñu ma ibra fa lay lola jam ñi xamuñu leppul ab jam di jago ba jariñu ma ibra fa lay